0: Certamente, non so come investire nel capitale, sarebbe stato ben certo.
1: 28 hundred.

0: genere, sì.
1: Un saluto un attimo.
0: Cinque miei giunti.
1: Io ho capito. Ma non io, e io, e tutte le sì. Governor 6.

Sí. No. Se può rispondere a tutti i modo del fuoco nelle rivine, solo i giorni può di votare in acqua, o se può, è vero. E qua? Vorrei che non fosse fuori.